Allora sì, in me già non hai allegria, la speranza mi ha segreta. Ma sto passa.